0: ana meni vivo lele la mata o to quando ti dico come na o to de vivo lo ho fatto e va a poi ho trovato un altro figlio che è un pinnagane sei venuto su quello la cosa o ya a to su un figlio cavolo e per to già che to a to un altro lì a mano mi che ya to sono figlio qui ti che tu ne ti che palle io hai guardato con me giovane allora io non ti che tu ne da terra lo figlio a per pie che c'è a tu ne la gare e guarda cosa ci sta per il dolore e va tutta la timini ora ti ha parlato il dottor avevi usta atatta accatto ne ho sta e la loro la loro atto e vi ha uno quello che era ammalo che non lo pare lo cosa con loro e qua ho capito cosa dopo la chat cosa sono bene ma qua dopo e male la terza terra canna ti vengo a tutto a tutto a tutto e ti ha raggiato paura quando ha detto la puttura come mamma ne con ballerne in noi ti pisci c'è poi che vanno tutte le vecchie su un batam e male a te calte a cata ma non le senti a me la cattia a gomber cacco a lì quando c'è il nauguro e non si ti è con le tue nacque su un batam kau juga yang tinggi, ini kau yang tinggi, kau itu kalau tinggi, nanti mana, nanti kaya, temanya, ia harus jual orang tahu mata, nasi itu tahu, nasi mana, nak kuda pelajar tu ni dah siapa ni, siapa ni aku ni, temanya cuma tak. Mana tem yang jalan jalan macam ni, tem itu, kau yang nama kalau kau si, bali sekti ni aku kalau tidur tak, kita ada senyap bukan kira itu bukan, cuma cuma kau yang itu cuma kira itu kau dengan papa kau, mai papa hilang ni, kau yang itu kalau tidur suruh orang mana mesti kita, ya hai, cuma nak kau yang ko vai so quanto che facci la buona ti che ti ho beccata e io le ero un po' smutavo io pevo na ma ti ero tu na ma ti ero tu hai asse metto a colore tu hai pagato ya hablo solo che sono lui hablo solo io hablo per le gando ma in ne cui me che io sto alla casa di te che tu lo lungo nel no video mi ha calato fa e vede il capo ha tu in te un calcio con le ruote e tu e va come che le tue non lo sta come la sacco e ora c'è lì che dice lì o tu cara ti do che ne fanno me la ti che non puoi ga un calcio non la ho un calcio io lo sta cara tu in te caro abbano come si può da può na la tutto tutto sta già va catta amma sanna su quella gamma da vuole va cosa vuole più non ma sei va quando la pensi lo ti e non ti su vala catta e ya se va do e dai va per dare che ha la gabe o che ande con quadri e ya e già so lo come si può dai abbano pino hatte tawa va ata kodi saka kamle ne go benunne
1: Moses si ape kodi saka ngitu tu saka minutti attu kisieni tamakko o kallo tigiyeti
0: achu karam tau tu saka ne la go un ola kun ne la go un
1: ei
0: ata wai
1: ya kangatta koyennami
0: ya bai
1: kuvea su kote kakpugu ilisinni naldiunnertsiqtillusi Moses si nuliaringuyusi una ninjaniartu ilissinnu turaangaju naalkeinnalorlabu